tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna è mezzo mare. Mamma mia, già la luna si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, mamma mia, si salterà. Fringhe, fringhe, fringhe, fringhe, fringhe.

pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di giorno, chi ci gusta? Miglio cucagna per ubergliere, vita più nobile in dalla città. Rasoli e pettini, lanciate forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle,